Mi zona è stata, va. Ai! Chi chi chi chi chi boom boom boom conga, ai conga, c'è man conga. Conga, c'è man conga. Conga, c'è man chi chi chi chi chi boom boom boom conga, c'è conga, c'è man conga. Conga giallo, conga, ai! Chi chi chi chi chi chi chi boom boom boom boom boom boom conga, c'è conga, c'è conga. Ai, conga giallo. Ai, ai, chi chi chi chi chi boom boom.